Barbra Streisand. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Se siamo chi parla. Oh, siamo chi parla. Siamo chi parla, sono chi. Siamo chi parla, pito.